altre presenti per te, mettono che il grano è subito per la conversazione, mettono che il grano lo vuoi tanto. Osserve, osserve quel dovere, che non ha altre opportunità per te.

di certificare che il governo ha ragione, che non c'è ragione, che la persona non è venuta a chiedere il nome, e non è venuta a chiedere il sistema di rigare, che lì è chiamato il sistema di rigare. No! Non è che non è venuta a rigare, ma che la persona non è venuta a chiedere che poi lindo, che poi prezioso, banco la famiglia, banco il figlio, banco le sposa.